Signore e signori, buonasera. Buonasera. Eccoci giunti alla finale europea dei concorsi della canzone che si sono svolti in Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda e Svizzera. La giuria internazionale che in questo momento è riunita a Lugano proclamerà questa sera per la prima volta negli annali della radiotelevisione il Gran Premio Eurovisione 1956 della canzone europea. Sono in collegamento con il Teatro Kursaal di Lugano 10 reti televisive e 20 reti radiofoniche, i cui spettatori e ascoltatori sono già informati del nostro cartellone, sul quale naturalmente sono iscritti i più bei nomi della canzone europea. La selezione, alla quale stiamo per dare il via, si è operata nel corso dell'inverno e della primavera, fra centinaia di canzoni che i compositori di ogni nazione hanno creato espressamente per questo Gran Premio della canzone europea. E ne sono scaturite, per ogni nazione, le due finaliste, fra le quali sarà scelta quella o quelle, in caso di ex aequo, che potrà fregiarsi del titolo di più bella canzone d'Europa. La successione delle canzoni di questa sera è stata stabilita per sorteggio nel corso di una sessione dell'Unione Europea di Radiodiffusione svoltasi sabato scorso a Gardone. L'ordine di presentazione sarà quindi il seguente: Olanda, Svizzera, Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Italia. Ogni paese presenterà dapprima una canzone e successivamente, nello stesso ordine, la seconda. L'orchestra radiosa, che sotto la direzione di bacchette diverse accompagnerà tutti gli interpreti, è pronta. Condotta per la prima canzone da Fernando Paggi. La rassegna ha inizio, come abbiamo detto, con l'Olanda, la quale presenta The Vogels van Holland, parole di Annie Schmidt, musica di Cor Le Main, interprete Yeti Perl. Gli uccellini d'Olanda è una canzone dedicata alla bellezza, alla gioia, alla musicalità del canto degli uccellini olandesi, appunto, in primavera. Yeti Perl per l'Olanda.

So geht das jede Nacht. Così succede ogni notte. La domenica con Jimmy, il lunedì con Jack, il martedì con Johnny. Io ti regalo dei fiori, ti vengo a prendere in ufficio. Mamma t'accompagna allo zoo la domenica, ma il mercoledì tu esci con Billy e il giovedì con Tommy e così di seguito. Però se hai creduto che io restassi solo a casa ad aspettarti, ti sei sbagliata. Anch'io ogni giorno esco con un'altra. Il tema spassoso e sbarazzino della seconda canzone vi sarà cantato da Freddie Quinn per la Germania.

e ritorna alla Francia con Il est là, parole e musica di Simon Valoris, canta Danny Doberson, dirige Frank Purcell. Il est là è la presenza continua, ossessionante, fisica dell'uomo amato. Dappertutto i suoi occhi, dappertutto le sue labbra. Io cerco di sfuggirlo, ma il è là. Non vedo che il suo sorriso che sembra sussurrarmi di continuo: je suis là, je suis là. Danny Doberson per la Francia.

Les Amants de Minuit. Parole di Pierre Lambry. Musica di Simon Laurencin. Interprete Michel Arnaud. Direttore d'orchestra Jacques Lasserie. Les Amants de Minuit, Gli Amanti di Mezzanotte, è la storia, senza storia, degli incontri fortunosi della notte. Per caso ci si incontra all'angolo di due strade, ai tavolini di un caffè, lungo un corso. Felicità o infelicità? Lo saprà solo la notte. Michel Arnaud per il Lussemburgo.

Signore e signori, buonasera. Buonasera. Eccoci giunti alla finale europea dei concorsi della canzone che si sono svolti in Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda e Svizzera. La giuria internazionale che in questo momento è riunita a Lugano proclamerà questa sera per la prima volta negli annali della radiotelevisione il Gran Premio Eurovisione 1956 della canzone europea. Sono in collegamento con il Teatro Kursaal di Lugano 10 reti televisive e 20 reti radiofoniche, i cui spettatori e ascoltatori sono già informati del nostro cartellone, sul quale naturalmente sono iscritti i più bei nomi della canzone europea. La selezione alla quale stiamo per dare il via si è operata nel corso dell'inverno e della primavera, fra centinaia di canzoni che i compositori di ogni nazione hanno creato espressamente per questo Gran Premio della canzone europea. E ne sono scaturite, per ogni nazione, le due finaliste, fra le quali sarà scelta quella o quelle, in caso di ex aequo, che potrà fregiarsi del titolo di più bella canzone d'Europa. La successione delle canzoni di questa sera è stata stabilita per sorteggio nel corso di una sessione dell'Unione Europea di Radiodiffusione svoltasi sabato scorso a Gardone. L'ordine di presentazione sarà quindi il seguente: Olanda, Svizzera, Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Italia. Ogni paese presenterà dapprima una canzone e successivamente, nello stesso ordine, la seconda. L'orchestra radiosa, che sotto la direzione di bacchette diverse accompagnerà tutti gli interpreti, è pronta. Condotta per la prima canzone da Fernando Paggi. La rassegna ha inizio, come abbiamo detto, con l'Olanda, la quale presenta The Vogels van Holland, parole di Annie Schmidt, musica di Cor Le Main, interprete Yeti Perl. Gli uccellini d'Olanda è una canzone dedicata alla bellezza, alla gioia, alla musicalità del canto degli uccellini olandesi, appunto, in primavera. Yeti Perl per l'Olanda.

So geht das jede Nacht. Così succede ogni notte. La domenica con Jimmy, il lunedì con Jack, il martedì con Johnny. Io ti regalo dei fiori, ti vengo a prendere in ufficio. Mamma ti accompagna allo zoo la domenica, ma il mercoledì tu esci con Billy e il giovedì con Tommy e così di seguito. Però se hai creduto che io restassi solo a casa ad aspettarti, ti sei sbagliata. Anch'io ogni giorno esco con un'altra. Il tema spassoso e sbarazzino della seconda canzone vi sarà cantato da Freddie Quinn per la Germania.

e ritorna alla Francia con Il est là, parole e musica di Simon Valoris, canta Denis Doberson, dirige Frank Purcell. Il est là è la presenza continua, ossessionante, fisica dell'uomo amato. Dappertutto i suoi occhi, dappertutto le sue labbra. Io cerco di sfuggirlo, ma il est là. Non vedo che il suo sorriso che sembra sussurrarmi di continuo: je suis là, je suis là. Denis Doberson per la Francia.

Les Amants de Minuit. Parole di Pierre Lambry, musica di Simon Laurencin, interprete Michel Arnaud, direttore d'orchestra Jacques Lastry. Les Amants de Minuit, gli amanti di mezzanotte, è la storia, senza storia, degli incontri fortunosi della notte. Per caso ci si incontra all'angolo di due strade, ai tavolini di un caffè, lungo un corso. Felicità o infelicità? Lo saprà solo la notte. Michel Arnaud per il Lussemburgo.